0: Beiler. Beiler. Beiler. Che idea, che idea, che idea.
1: Che cane idea.
0: Beiler.